Eccoci, eccoci, sono le onde di Radio Tunisi, canale internazionale del programma in lingua italiana, iniziato con questa canzone di della Vanoni, chiaramente, Santa Allegria, allegria che continuerà con noi sulle onde di Radio Tunisi, chiaramente sempre è allegria, ma soprattutto è un sabato, quindi è logico che sia così, per cui parleremo di molte cose, evidentemente. Inizieremo a parlare un po' di meteo, così vediamo la situazione per questa settimana. Poi parleremo di cooperazione italo-tunisina o tunisio-italiana, come dice il nostro amico quindi Adel Gazeh. Parleremo anche di attualità, insomma, un po' tunisina, quindi parleremo anche di economia e parleremo evidentemente anche un po' di Coppa del Mondo, perché è la Coppa del Mondo che si sta giocando con tutte le squadre che si stanno affrontando, perché inizierà anche oggi, se non vado errato, in serata o tra poco alle 19, quindi la prima partita tra Canada e Marocco. Tutto questo ci ritorneremo, prima di tutto quindi iniziamo con situazione meteo che qui a Tunisi, insomma, situazione di 33 gradi centigradi per oggi, c'è un po' di vento, comunque c'è stato anche un bollettino d'allerta su tutte le spiagge tunisine, quindi attenzione, ma anche per domani, però insomma le temperature sono quelle, arrivando piano piano a 37 gradi centigradi per il 10 di luglio, quindi strada facendo, come dice un famoso cantante italiano, Claudio Baglioni, e chiaramente nel frattempo anche il vento andrà piano piano a calmarsi, per cui sì, aspetteremo qualche giorno, il tempo che il vento si abbassi un po', insomma si calmi un po', e poi tutti a mare. Comunque attenzione, perché veramente è molto agitato il mare, quindi non è proprio auspicabile, soprattutto per i giovani, quelli che non sanno nuotare, ma anche quelli che sanno nuotare, per carità. Attenzione, tanta musica italiana, come abbiamo detto, i tormentoni, hit parade, come si dice anche sulle radio italiane, ma anche quelle tunisine, perché ci siamo, e quindi noi andremo ad ascoltare un po' tutto. Arriverà adesso Annalisa con Sinceramente, Merk e Kermont, con loro, insomma, hit in questo momento, quindi il titolo se mi è fuggito, quindi andremo ad ascoltare, e poi vi dico, ecco, arriva Partenope, quindi con Serena Brancade, musica maestro.

Eccola, sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, parliamo quindi di cooperazione. Il forum economico e imprenditoriale italo-tunisino del 24 giugno scorso ha segnato un nuovo passo nel rafforzamento di una relazione economica già tra le più solide del Mediterraneo, con l'obiettivo di consolidare gli investimenti, favorire l'integrazione della Tunisia nelle catene del valore europee e aprire nuove prospettive nel settore energetico grazie al progetto El Med. E quanto ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia Alessandro Prunas in una intervista rilasciata a una emittente tunisina, tracciando un bilancio dell'iniziativa

che ha preceduto il Tunisia Investment Forum TIF 2026, delineando le prospettive della cooperazione bilaterale, ma non solo quello, perché a Siliena parte il progetto Zafit nel segno del modello Cremona. Infatti ufficialmente ha preso via a Siliena il progetto Formazione Agro-Zootecnica Sostenibile per Migliori Opportunità di Lavoro in Tunisia, una nuova iniziativa nata nell'ambito della cooperazione internazionale tra Italia e Tunisia, finanziato dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'AICS. Il programma punta a rilanciare l'allevamento e l'agricoltura locale. Il progetto, che si svilupperà nell'arco di 3 anni, si concentra in modo specifico sul potenziamento della filiera lattiero-casearia, quindi in tutte le sue fasi, dalla gestione sostenibile dei pascoli e delle risorse foraggiare fino all'allevamento bovino, alla trasformazione del latte e alla commercializzazione dei formaggi. Il modello di riferimento scientifico operativo sarà lo Zaf Innovation Center di Cremona, eccellenza italiana nel settore, come spiegato, proprio come abbiamo detto all'inizio, dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia Alessandro Prunas. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di sostegno a un comparto vitale per l'economia tunisina. Le attività sul campo si concentreranno poi in particolare nelle aree del CRIB, Sidi Bourouis e Makhtar, mirando a migliorare la competitività delle piccole aziende agricole e accompagnarle verso la transizione ecologica digitale. Oltre agli aspetti perfettamente o prettamente tecnici, Zafit promuove anche un modello di sviluppo inclusivo. Il piano mira infatti a creare posti di lavoro dignitosi per i giovani, a formare tecnici specializzati e a favorire l'autonomia decisionale delle donne, considerate attrici fondamentali della filiera agricola locale. La partnership conferma quindi il forte legame transmediterraneo tra la Tunisia e l'Italia, che include già altri programmi di successo come il progetto Tanit. Quindi veramente molto molto interessante come attività e come soprattutto cooperazione. Alzate i volumi, arrivano i hit di questo momento ovunque voi siate, in piscina, sulle piscine, sulle varie piscine chiaramente della Tunisia, da Gerba fino a Biserta, fino a Tabarca, passando il Sahel, insomma, per le autostrade tunisine. Alzate il volume, come vi ho detto, arriva Buon Vento di Giovanotti Alfa, Samurai J con Ossessione e la testa gira del trio Fred De Palma, Anita e Mischila. Musica con la nostra regia DJ assicurata oggi da Faisal Lelli.

Ed è un ritmo che continuerà così fino alle 16, ragazzi, quindi non abbastanza il volume, giusto per ricordarvi anche che il forum tunisino algerino sugli investimenti e il commercio bilaterale tra il governatorato di Gafsa e la regione di Tipsa si è concluso con un bilancio decisamente positivo. L'evento ha gettato le basi per il rilancio economico delle aree di frontiera attraverso la firma di numerose intese e l'annuncio anche di progetti strategici, come comunicato ufficialmente dall'Agenzia per la promozione dell'industria e dell'innovazione. Le due giornate di lavoro che si sono svolti il 24 e 25, quindi come, più o meno come quelli con l'investment qui, il forum italiano ha registrato una forte partecipazione. In realtà ci sono stati più di 180 incontri bilaterali tra operatori economici dei due paesi, 35 accordi preliminari quindi siglati tra imprese tunisine e algerine, e poi anche 7 grandi progetti presentati nel settore cavi di materiali da costruzione. Insomma, i colloqui hanno spaziato dall'industria alle miniere, toccando comparti cruciali come edilizia, agricoltura, servizi, formazione e artigianato. L'obiettivo centrale resta l'attrazione di capitali bilaterali per stimolare l'occupazione e dare nuova linfa all'economia transfrontaliera. E per evitare che le intese restino sulla carta, i partecipanti hanno concordato la nascita di un comunicato congiunto di coordinamento e questa struttura avrà il compito di affiancare gli imprenditori e accelerare l'iter di realizzazione di progetti. Eccomi, scusate, quindi il percorso di cooperazione si completerà quindi a stretto giro. Quindi l'API ha infatti annunciato che il memorandum d'intesa scaturito da questo forum sarà presto sottoposto ai rispettivi governi per l'approvazione finale, siglando così la forte volontà di Tunisia e Algeri di accelerare sul fronte integrazione economica. Lasciamo l'aspetto, possiamo dire, un po' di cooperazione, parliamo di altre cose rapidamente. In realtà, alla data del ieri, del 3 luglio, le riserve valutarie nette tunisine sono salite a 24 miliardi, pari a 97 giorni di importazione, secondo gli indicatori monetari e finanziari pubblicati ieri sera dalla Banca Centrale della Tunisia. In confronto allo stesso periodo dell'anno 2025, quindi, le riserve valutarie hanno registrato un leggero calo di 3 giorni di importazione, e alla data del 2 luglio 2026 il dollaro americano è stato scambiato a 2,09 dinari contro i 2,08 del 2025, registrando un deprezzamento quindi del 2,05. Al contrario, il tasso di cambio del dinaro nei confronti dell'euro è rimasto praticamente stabile, con l'euro a 3,37 dinari quindi al 2 luglio quindi contro i 3,36 quindi alla stessa data del 2025. E per quanto riguarda le entrate turistiche, queste hanno mostrato una quasi stabilità, quindi invece le rimesse dei tunisini residenti all'estero sono aumentate a 4,40 miliardi di dinari, precisa la stessa fonte. Ritorniamo sempre con la regia tecnica di Faisal Ali alla musica italiana. Arriva Alfa con A me piace, ma soprattutto per i vecchietti come noi è sicuramente gli 883, con questa canzone Nord, Sud, Ovest, Est, è anni 90, è veramente bellissima, quindi non abbassate il volume e soprattutto godetevi questa musica italiana, completamente italiana, musica.

Nord, nord, sud, est, era la nostra generazione, qui andavamo matti proprio per questa, per questo tipo di ritmo completamente moderno, chiaramente rispetto, insomma, rispetto a quel tempi e o quello moderno è tutto un altro. Comunque, per chi non può farsi la sua nuotata quotidiana, visto che insomma c'è molto vento, Raimondo Fassa ha trovato la soluzione. Un saluto al nostro amico Raimondo, perché lui ha fatto una grande camminata, come dice nel suo post, da Raued a Gamart, sempre lungo la costa, poca gente, mare largo, luce, sabbia compatta, rumore regolare delle onde. Un post veramente molto molto bello. Un abbraccio a Paolo Paluzzi, anche lui che ha commentato: 12 chilometri, dice Carlo Zanzi, tutta salute, e ha ragione. Sicuramente anche l'aria sicuramente sarà molto bella, ma anche poi ci sta una barca molto particolare, egizia, quasi la definisce il nostro Raimondo Fassa. Quindi ecco, le soluzioni ci sono quando non si può fare una nuotata, però sicuramente deve essere fatta di mattina presto o di tardo pomeriggio, perché sennò poi non scotta uno con questo caldo. Acqua, ricordatevi di dare acqua ai bambini, agli anziani e soprattutto anche agli animali, perché non dimenticateli, quindi con tutto questo calore. Sempre musica italiana, poi parleremo un po' di calcio alla fine, insomma, dopo questo doppio che avremo, Ricchi e Poveri, con un remix molto particolare, molto proposto, anche riproposto e rivoluto dai nostri ascoltatori, quindi il remix di Come Vorrei, e Su di Noi, un remix di 8 minuti che andremo ad ascoltare con la regia di Faisla Lei. Musica.

0: Eccola, eccola, eccola, il ritmo di un sabato sera, la febbre, ecco, febbre da cavallo, dice un famoso film italiano. Bene, parliamo un po' di calcio come l'abbiamo detto. I nazionali africani si erano presentati in 11, la Tunisia è già e si era insomma eliminata già nella fase a gironi, tutti gli altri sono passati invece e hanno fatto, possiamo dire, non male, non male, soprattutto che molte squadre hanno perso poi all'ultimo istante, insomma, Senegal, Sudafrica, Costa d'Avorio, Ghana, Algeria, insomma, Repubblica Democratica del Congo e poi anche Cap Verde, insomma, peccato, peccato perché nessuno ci credeva, neanche gli argentini erano, credevano ai propri occhi, insomma, soprattutto con quei gol bellissimi che sono riusciti a 2 volte a pareggiare. E poi, insomma, la legge del più forte, insomma, ha detto sì che l'Argentina vincesse questa partita, quindi e si qualificasse. Ebbene, invece per l'Africa ci sono 2 rappresentanti, il Marocco che ha superato i Paesi Bassi, poi l'Egitto ieri sera anche ai rigori insomma, ha superato l'Austria, l'Australia piuttosto, l'Australia, insomma, molto molto belle anche le foto, le immagini insomma, delle feste per le strade del Cairo, ma anche sul campo e alcuni, anche in realtà anche l'allenatore egiziano è stato molto intelligente a alzare la bandiera della Palestina per non dimenticare i 1.000 giorni di genocidio a Gaza. È stato veramente molto molto apprezzato, evidentemente anche dai bambini di Gaza, perché poi hanno festeggiato questa vittoria vedendo la loro bandiera sventolare, insomma, dove molti non è stato proibito, insomma, molto molto significativa questa bandiera che ha sventolato, insomma, sui campi americani. Vi ricordo poi invece che l'Europa si è presentata con 13, no, 16 nazioni. Repubblica Ceca, Turchia e Scozia sono state già eliminate nel primo girone, poi sono state eliminate Germania, Paesi Bassi, Svezia, Bosnia e Erzegovina, l'Austria, la Croazia e rimangono quindi Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera e Norvegia. Mamma mia, vuol dire che stiamo stringendo. Vi ricordo quindi che oggi alle 18 ci sarà la partita Marocco-Canada, Canada-Marocco. Ai ai ai, insomma, la comunità, la collettività nordafricana sarà un po' un derby. Voi direte: ma come? Sì, è un derby, sicuramente è un derby Canada-Marocco, e poi capirete il perché. Poi alle ore 22 ci sarà Paraguay-Francia, una Francia, insomma, che si è dimostrata la squadra fino adesso la più forte. A Filadelfia giocheranno e poi domani ci sarà Brasile-Norvegia, si gioca a New York, Messico-Inghilterra, domenica a mezzanotte Città del Messico. Mamma mia, anche questa insomma è una partita dove, cioè, si mescola un po' tutto, si mescola un po' tutto. Alle 19 di lunedì invece ci sarà il derby di cui abbiamo già annunciato a Dallas, insomma, amore e tragedia, Portogallo-Spagna, ci sta anche il nome, sembra una serie, vi ricordate quella serie televisiva? Eccola, poi Stati Uniti-Belgio, Belgio che ha saputo vincere, non so come ha fatto a vincere il Senegal, insomma, però quando uno è fortunato, nasce con la camicia, dice no, nasce con la canottiera, ecco, il Belgio quindi si trova contro gli Stati Uniti, però è una partita un po', sarà tosta per gli Stati Uniti, il Belgio potrebbe trovarsi quindi quasi insomma, in semifinale in questo senso. Argentina e Egitto che si sono qualificati, come l'abbiamo già annunciato, e quella Svizzera che aveva, insomma, che aveva vinto l'Italia tanti anni fa, quindi si trova adesso un po' favorita anche dai sorteggi perché andrà a giocare contro la Colombia. Attenzione, la Colombia non scherza, è veramente una squadra molto molto bella. E questo sarà invece per martedì 7 luglio alle ore 20 per concludere tutte queste partite. Insomma, io vi lascio con tanta musica italiana ancora per iniziare con musica con Manu Dibala, Manu Dibango, quindi una bella canzone, un'emozione per sempre, una canzone di Eros, invece remixata un'altra volta. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e vi mandiamo quindi con questa musica un ringraziamento a Festival un'altra volta. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Música.